toccato il culo, ma mi ha messo in faccia al muro, mi ha toccato la fin con tanta fatica. Per pagare la confessione questo cordone devi baciar.